0: Mime!
1: Bimbo!
2: Bimbo!
0: Si spahe il harvati nene! Camone! Leitsi Bimbo!
1: Iritik Bimbo! Hoppa!
2: Lelatin Bimbo! Hoppa!
1: Homme tibi kokuri! Bimbo de Bimbo! Camone!
0: Eici Bimbo!
1: Iritik Bimbo! Hoppa!
2: Lelatin Bimbo! Hoppa!
1: Hommetimi kokuri!